0: Sono le 2:33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: 3, boom.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.

Non servirà a portare via l'armadio, dare la colpa a chi ti sta vicino, accusarmi di essere ancora troppo bambino. Non servirà a sentire il tuo profumo, poi svegliarti tutte le mattine. Adesso so cosa vuol dire volerti senza fine.

0: Sì, mi dico.
1: No, volevo dirle che se dovessimo spiegare in pochissime parole le lezioni di Nirvana con si ricorda il famoso Buddha in fila indiana? Ecco, basterebbe solamente dire sempre e ancora che è solo una follia, eternamente ora.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

e sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone, e sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il

dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure non riesco a rinunciare. Peppa, dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure lo voglio rifare.

senso al vento. Cerco un posto dove poter fare il debole. Amici buoni per smezzare una tempesta. Che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

sa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: 1, 2, 3, 4!
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
5: Radio La Voce. Radio La Voce.
6: Radio La Voce.
7: It's

0: ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Fammi capire, quando sei tu a cercarmi io ci sono sempre. Quando sono io a cercarti

l'eroe nazionale, il poliziotto di quartiere, il rottamatore, perché lo fai. E fai il candidato, poi fai l'esodato.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 4:31.
1: Ed io sono ancora qui a cantare, come quando si diceva non potete giudicare. Ho visto passare le stagioni, ho cantato altre canzoni, ho imparato ad ascoltare. Ho sperato che cambiasse il mondo, ho lottato, ho cantato, che ormai è già morto Dio.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Se avessi un'altra vita, un'altra esistenza, verrei a cercare te, perché non ne ho mai abbastanza per sentirmi un po' al sicuro con questo cuore in rivolta. Ti guarderei ogni giorno ancora come fosse la prima volta.

sei mai guardato dentro? Ti sei mai chiesto del tuo desiderio profondo? La nostalgia che si nasconde dentro te, che cosa ti abita? È l'infinita pazienza di ricominciare.

una matita spezzata che colora ancora. La meraviglia negli occhi quando ti fermi a guardare.

solo allegria, vietata la tristezza. Radio La Voce. Solo allegria, vietata la tristezza. Radio La Voce.

0: Baci. Ti voglio. Ti sento.
1: Radio La Voce. Radio La Voce. Tutto il piacere della buona musica. Sui 96.8. 96.8.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 6:02.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

brami e mille guai. Dovevi starmi lontano, ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga...
0: La droga è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.

0: Sono le 6 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
4: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
3: Già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
5: Telefonate a Radio La Voce.

c'è una radio che da Moravira trasmette per te notizie, musica e servizi. Radio La Voce, 96 800, la tua amica radio.

Sentirai partire. Amarti non è mica così strano. Io ho un nome senza via per distrarre la mia voglia di tornare, perché non sarei lì.

io rimango qua, perché sei piccola che quasi potrei tenerti dentro ad una mano. Però sei anche un gigante e non ti accorgi che io sono sotto il tuo passato. E se mi mancherai,

0: sono le 7 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: preciso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
2: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro al cuore quando penso a te. Cosa resta di un amore?
3: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 8:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce, la radio della tua

La libertà spaventa più di una prigione, e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo, solo quando ci perdiamo restiamo da soli. Perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori, anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme, vieni con me.

migliore di noi. Perché attraverso loro puoi guardarmi dentro, sentire cosa provo, capire cosa sento. Non conta la destinazione ma il tragitto. Il peggiore dei finali non cancella mai un inizio. Fa più rumore il tuo silenzio che

Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo

Per dare sfogo alla sua rabbia, Luigi imbracciò la chitarra elettrica e divenne una rockstar. Durante un concerto al magazzino del legno, spaccò lo strumento sull'amplificatore, creando un varco spazio-temporale che riportò l'umanità alla sua essenza.

0: Sono le 8 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: Sono le 9:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Un buongiorno a voi tutti, popolo degli anni 60, 70 e 80, di noi c'eravamo. Michele in studio a condurre questa trasmissione. Siamo arrivati, come vedete, all'8 di agosto, passa il tempo, Comincio a salutare gli amici di sempre. Un abbraccio va a Roberta e un abbraccio va naturalmente a Matteo di San Vito. Un saluto va a chi è più lontano, uso salutare sempre quelli che sono più lontani, cioè la nostra Monique che ci ascolta da Johannesburg e la nostra Anna che ci ascolta dalla provincia di Firenze. Cominciamo con il primo blocco di canzoni degli anni 60. Cominceremo con Adriano Celentano con Sei rimasta sola, canzone lanciata nel lontano 1962. Proseguiremo con Frankie Valli e The Four Seasons con Ray Dole del 1964. Proseguiremo con gli Equipe 84 con la canzone Bang Bang del 1966, cantata anche da Dalida, e poi chiuderà questo blocco Adamo con la sua Non mi tenere il broncio, lanciata nel 1965.

Proseguiamo a tornare indietro nel tempo e i cantanti che ascolteremo ci penseranno loro a farlo, infatti Gianni Morandi già si sfrega le mani con Se perdo anche te del 1967, proseguirà Don Bacchi con la sua canzone lanciata nel 1968 a causa di tante querele appunto col grande Celentano, e ancora proseguiremo con Yachtless con Neanderthal Man, e poi chiuderà questo quartetto i The Guess Who con American Woman. Buon ascolto.

E andiamo avanti con la musica che ci fa naturalmente ritornare indietro nel tempo. Cominceremo con Amanda Lear con Queen of Chinatown. Seguirà il grande Adriano Celentano con una canzone che ci fa pensare. Fa pensare ai nostri figli che vediamo crescere giorno dopo giorno, però in un giorno ci accorgiamo magari che sono diventati davvero grandi. E questa è la canzone che spiega questo, il tempo se ne va. Chiuderemo questo quartetto con i Genesis, con Aqaba.

Parliamo adesso con un grande cantante, John Lennon, con la sua splendida Woman. Poi avremo un attore cantante e conosciuto dalle donne di allora, leggendo magari qualche fotoromanzo. Parliamo di Franco Dani. Ci ascolteremo una bellissima canzone che si chiama Piccolo Amore Mio. Poi la canzone che ha fatto conoscere la Heather Parisi, che oltre brava ballerina cantava molto molto bene, ci ascolteremo da lei, Cicale. Poi chiuderà la piccola, devo dire, Nicca Costa con Oh My Home, canzone che gli volle far cantare il papà, che era anche lui un cantante. La piccola Nicca aveva solamente 8 anni.

E adesso ci ascoltiamo una hit parade del mese di dicembre del 1982. L'inconfondibile voce di Lelio Luttazzi la fa da padrona in questa hit parade. Buon ascolto! Andiamo a vedere questa hit parade del mese di dicembre 1982. Troviamo una nuova entrata al decimo posto, la Donatella Rettore con This Time.

ancora nella hit parade del mese di dicembre 82 che stiamo seguendo, Gazebo scende però dal terzo al settimo posto la sua masterpiece.

Al terzo posto troviamo FR David con la sua Walk.

Nel mese di novembre era al settimo posto, invece la troviamo al secondo, la canzone dei Chicago, Heard to Say I'm Sorry.

E ancora regina di questa hit parade del mese di dicembre 1982, i Falco con Der Kommissar.

E allora noi c'eravamo, si chiude qui, l'appuntamento è fissato per sabato prossimo alla stessa ora alle 9, pronto anche allora a farvi ritornare indietro nel tempo. Un saluto va a Roberta e a Matteo, salutiamo anche la nostra Monique, la nostra Anna. A sabato prossimo, ciao!

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Sono le 10 e 38 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 10 e 42 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro al cuore quando penso a te, tu resti un amore.
2: Sono le 10 e 47 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Signore e signori, buongiorno, è il vostro Mario che parla. Volevo salutarvi e darvi il benvenuto a bordo di questo nuovo appuntamento con il programma Italia Hit Parade, sulle magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce. Vi auguro di trascorrere i prossimi minuti in beata tranquillità e di godere della top 10 dei nostri migliori artisti italiani. Per qualsiasi ulteriore info potete chiedere anche al mio assistente alla regia Michele. Buon ascolto a tutti. Senza indugi andiamo a scoprire subito la posizione numero 10, dove rimane invariata la posizione di Arisa rispetto alla settimana scorsa. Dall'album Fotomosse è il momento di ascoltare il brano Amore Universale.

0: e nessuna variazione anche per quello che riguarda la nona posizione, dove ritroviamo Dito nella Piaga dall'album Miss Italia Tropicana Hotline.
1: Ti prende la lingua come un'aspirina.

E occupiamoci ora dell'ottava posizione, dove, ahimè, perde ben 4 posizioni Samurai J. Dall'album Amatore abbiamo il piacere di ascoltare un nuovo brano tratto da questo ultimo lavoro discografico di questo bravissimo cantante giovane, dal titolo Mala Suerte.

0: spara, spara su di me. Fottuta mala suerte.
1: Hit Parade, le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
2: Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 3 al 9 agosto 2026. Posizione numero 7, sale di un posto Blanco, dall'album Ma, 27 luglio dopo.

una posizione guadagnata anche per quello che riguarda J-Ax, che troviamo in sesta posizione questa settimana. Anche in questo caso dall'album Italia Starter Park, se ascoltiamo il brano I Pia Yo.

E siamo così giunti a metà classifica, dove sale dalla sesta alla quinta posizione Francesca Michelin con l'album Magia Bianca. Anche in questo caso, la settimana scorsa abbiamo avuto il piacere di ascoltare per la prima volta questo nuovo disco e soprattutto questo brano dal titolo Solstizio d'estate.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 3 al 9 agosto 2026. Posizione numero 4, una piccola sorpresa perché perde il podio Tiziano Ferro. Dall'album Sono un grande, Ti sognavo.
2: Con permesso, ma si è fatto tardi, quindi parlo a te, tanto so che ascolti. Da lontano mentre mi allontano, ti saluto con la mano. Come stai, ti chiedo mentre corro, staccato tardi, oggi dal lavoro. Stai con me che fuori si congela.

0: fosse tardi. Questa notte eterna, questa notte è un dramma. Da lontano ti saluto con la mano, mamma.
1: Siamo così giunti alle tre posizioni più importanti. Andiamo a scoprire subito la posizione numero 3, dove sale di due posti Biagio Antonacci. Anche per lui un nuovo lavoro discografico dal titolo Mustang, e ci ascoltiamo You and Me.

come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, classifica dal 3 al 9 agosto 2026, facciamo l'epilogo iniziando la posizione numero 10, dove abbiamo trovato Arisa con l'album Fotomosse. Nono posto per Dito nella Piaga, Miss Italia. Ottava posizione per Samurai J con l'album Amatore. Settimo posto per Blanco con l'album Ma. Sesta posizione per J-Ax, Italia Starter Pack. Quinto posto per Francesca Michelin con Magia Bianca. Quarta posizione per Tiziano Ferro con l'album Sono un Grande. Terzo posto per Biagio Antonacci, Mustang. Seconda posizione per Madame con Disincanto. E alla prima posizione ritroviamo Ultimo con Il giorno che aspettavo. E da questo album ci ascoltiamo Quando dorme la città.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E così l'artista romano, ultimo per la quarta settimana di fila, la prima posizione dell'Italia Hit Parade. Questa era la classifica per quello che riguarda la settimana che va dal 3 al 9 agosto 2026. Siamo così giunti alla conclusione e l'augurio è che rimaniate sintonizzati sulle nostre magiche frequenze dei 96.800 MHz con il nostro palinsesto musicale. È veramente tutto, un grosso ciao dal vostro Mario, altrettanto grande il saluto da parte del nostro Michele che cura la regia del programma. Non dimenticate che vi vogliamo un mondo di bene e vi auguriamo di cuore una buona estate 2026 a tutti voi. Ciao, alla prossima!

0: Sono le 11:56 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: È mezzogiorno.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Hey!

0: Sono le 12 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce!
4: Hola, ambia, ¿va dónde va?
5: Oye, estoy yendo para una fiesta con la familia Doca, porque a mí me encanta el coco. ¿Y a ti? ¿Te gusta el coco?
4: ¿Eh?

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo. Il Comune di Muravera, in collaborazione con la Proloco di Muravera e la compagnia teatrale La Forgia, è lieta di invitarvi alla rassegna cinematografica Tre Sguardi, Una Terra, che si terrà dal lunedì 10 a mercoledì 12 agosto dalle ore 21.30 in Piazza Chiesa. Lunedì 10 agosto sarà proiettato l'ultimo lavoro del regista muraverese Gabriele Carrus, Nassargius. Martedì 11 agosto sarà la volta del film L'amore e la gloria, La giovane Deledda, di Maria Grazia Perria. Mercoledì 12 agosto è in programma la proiezione di Anna, di Marco Amenta, film girato nella località di Feragi. Le serate saranno introdotte e presentate dal giornalista Guido Cadoni, alla presenza dei registi e alcuni protagonisti dei film proiettati.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.

Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto.

0: Sono le 13 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: sono le 14.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

E la compagnia teatrale La Forgia è lieta di invitarvi alla rassegna cinematografica Tre sguardi, una terra, che si terrà dal lunedì 10 a mercoledì 12 agosto dalle ore 21:30 in Piazza Chiesa. Lunedì 10 agosto sarà proiettato l'ultimo lavoro del regista muraverese Gabriele Carrus, Nassargius. Martedì 11 agosto sarà la volta del film L'amore e la gloria, la giovane Deledda, di Maria Grazia Perria. Mercoledì 12 agosto è in programma la proiezione di Anna, di Marco Amenta, film girato nella località di Feragi. Le serate saranno introdotte e presentate dal giornalista Guido Cadoni, alla presenza dei registi e alcuni protagonisti dei film proiettati.

0: Sono le 14 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone da qui.

0: Sono le 15 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

qualche pastiglia e qualche rospo da ingoiare. Sono innocente o no, si fa quel che si può.

0: Sono le 15 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo. Il Comune di Muravera, in collaborazione con la Proloco di Muravera e la compagnia teatrale La Forgia, è lieta di invitarvi alla rassegna cinematografica Tre Sguardi, Una Terra, che si terrà dal lunedì 10 a mercoledì 12 agosto dalle ore 21.30 in Piazza Chiesa. Lunedì 10 agosto sarà proiettato l'ultimo lavoro del regista muraverese Gabriele Carrus, Nassargius. Martedì 11 agosto sarà la volta del film L'amore e la gloria, La giovane Deledda, di Maria Grazia Perria. Mercoledì 12 agosto è in programma la proiezione di Anna, di Marco Amenta, film girato nella località di Feragi. Le serate saranno introdotte e presentate dal giornalista Guido Cadoni, alla presenza dei registi e alcuni protagonisti dei film proiettati.

0: Pizzo?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 16 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Il Comune di Muravera, in collaborazione con la Proloco di Muravera e la compagnia teatrale La Forgia, è lieta di invitarvi alla rassegna cinematografica Tre Sguardi, Una Terra, che si terrà dal lunedì 10 a mercoledì 12 agosto dalle ore 21.30 in Piazza Chiesa. Lunedì 10 agosto sarà proiettato l'ultimo lavoro del regista muraverese Gabriele Carrus, Nassargius. Martedì 11 agosto sarà la volta del film L'amore e la gloria, La giovane Deledda, di Maria Grazia Perria. Mercoledì 12 agosto è in programma la proiezione di Anna, di Marco Amenta, film girato nella località di Feragi. Le serate saranno introdotte e presentate dal giornalista Guido Cadoni, alla presenza dei registi e alcuni protagonisti dei film proiettati.

0: Sono le 17.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce!

0: Sono le 17 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 18.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo. Il Comune di Muravera, in collaborazione con la Proloco di Muravera e la compagnia teatrale La Forgia, è lieta di invitarvi alla rassegna cinematografica Tre Sguardi, Una Terra, che si terrà dal lunedì 10 a mercoledì 12 agosto dalle ore 21.30 in Piazza Chiesa. Lunedì 10 agosto sarà proiettato l'ultimo lavoro del regista muraverese Gabriele Carrus, Nassargius. Martedì 11 agosto sarà la volta del film L'amore e la gloria, La giovane Deledda, di Maria Grazia Perria. Mercoledì 12 agosto è in programma la proiezione di Anna, di Marco Amenta, film girato nella località di Feragi. Le serate saranno introdotte e presentate dal giornalista Guido Cadoni, alla presenza dei registi e alcuni protagonisti dei film proiettati.

0: preciso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: keep my hands to myself.
1: Sono le 18 e 30 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: mi hai rubato il cuore.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Ci colleghiamo in diretta con la parrocchia San Nicola di Bari Muravera per la celebrazione della Santa Messa.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Celebrazione di oggi ha una caratteristica, oltre al caldo che ci sta accompagnando, quindi ringraziamo il Signore per il dono del sole in questi giorni. San Francesco ci ha accompagnato nelle attività che abbiamo avuto, abbiamo ringraziato per Fratello Sole, per Sorella Pioggia che l'altro giorno ci ha bagnato, per l'acqua, per i frutti, per tutto ciò che il Signore ci dà. E oggi vorremmo davvero unirci a questa lode di San Francesco che in questi giorni abbiamo conosciuto, per ringraziare il Signore per l'esperienza di amicizia, di fraternità e di servizio vissuta in questi giorni con i bambini e con i ragazzi e le famiglie che sono messe a disposizione. E vorremmo oggi in questa Eucaristia davvero mettere davanti al Signore tutto ciò che abbiamo vissuto, momenti di gioia, di festa, anche le fatiche, le difficoltà che ci sono state. Quando si fanno le cose per il Signore non tutto è facile, no? Quindi un po' di sacrificio ci vuole perché abbia valore. Noi vorremmo ringraziare il Signore. Qui ci sono le delegazioni dei bambini, degli animatori, no? Pian pianino vedete che arriveranno tutti, no? Però vogliamo lodare il Signore davvero insieme, che ci dà la possibilità di fare questa esperienza di feste, di amicizia. E chiediamo perdono al Signore per tutte le volte che non abbiamo vissuto l'amicizia vera con Gesù e tra di noi, a volte per piccolezze abbiamo perso l'occasione. Chiediamo perdono.

0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Lodiamo e ringraziamo il Signore, unendoci alla lode di tutta la Chiesa, che Dio ci ama.

pace in terra agli uomini amati da Dio. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, e la gloria di Dio Padre. Amen.

0: preghiamo. O Dio, Signore del cielo e della terra, rafforza la nostra fede, donaci un cuore che ascolta, perché sappiamo riconoscere la tua parola nelle profondità dell'uomo, in ogni avvenimento della vita, nel gebito e nel giubilo del creato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal primo libro del Re. In quei giorni Elia, essendo giunto al monte di Dio, l'Oreb, entrò in una caverna per passarvi la notte. Quando ecco, gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore. Ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento, un terremoto. Ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto, un fuoco. Ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco, il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Parola di Dio. Mostraci, Signore, la tua misericordia.

ascolterò che cosa dice Dio, il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli. Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra.

amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno, verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo.

certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a Lui, i suoi passi tracceranno il cammino.

dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, dico la verità in Cristo, non mento, e la mia coscienza me ne dà testimonianza nello Spirito Santo. Ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua. Vorrei infatti essere io stesso anatema, separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli, i miei consanguinei secondo la carne. Essi sono israeliti e hanno l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse. A loro appartengono i patriarchi e da loro proviene Cristo secondo la carne, Egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Amen. Parola di Dio.

Io spero, Signore, spero l'anima mia, attendo la sua parola.

Il Signore sia con voi, con il tuo spirito, dal Vangelo secondo Matteo. Signore. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte, egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e cominciando ad affondare gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: «Davvero, tu sei figlio di Dio». Parola del Signore.

sia lodato Gesù Cristo. Abbiamo ascoltato le letture che non ho scelto io, sono le letture di questa domenica, però quando in questi giorni l'ho pregate, così mi sono fermato a confrontarmi con la parola, ho pensato questo, che il Signore senz'altro sapeva che noi dovevamo oggi celebrare per ringraziarlo della settimana vissuta, dei giochi fatti insieme, dello stare insieme, del preparare questo momento di festa, perché le letture ci aiutano poi per lodare il Signore, ringraziare per la sua presenza e il suo amore che ci accompagna giorno per giorno, momento per momento. Io vorrei soffermarmi con voi in particolare, le letture sono molto belle, ma mi fermo in particolare sul Vangelo di oggi. Come sempre Gesù è con le sue parole, noi questi giorni, domeniche scorse, abbiamo ascoltato le parabole del regno, dove ci ha spiegato cos'è il regno di Dio, cos'è la vita di Dio a cui siamo chiamati, e Gesù ha fatto tanti paragoni, come il seminatore che sparge il seme nel campo, e come il lievito che ne basta poco perché trasformi la massa, è come un tesoro nascosto in un campo, il regno dei cieli, è come la perla preziosa che uno trova. In fondo la perla preziosa, il tesoro è Gesù, è il suo amore, la sua presenza. Lui è venuto a donarci la vita di Dio, a condividerla con noi. E la parola di oggi, forse che è un insegnamento che Gesù fa anche attraverso i gesti, Gesù ci indica e ci spiega cosa aspetta dai discepoli, cosa aspetta anche da noi, ma ci svela anche i segreti per avere la pace, la serenità. Io parto dalla fine del Vangelo di oggi, che chiude in questo modo. Appena salì sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: davvero tu sei figlio di Dio. Parto dalla fine per capire perché sono arrivati a questo, no? Cioè quando Gesù sale in barca c'è la bonaccia, c'è la calma, non c'è più tempesta, non c'è vento contrario, ma lui si manifesta come il Signore. Ed è un'esperienza che i discepoli vivono, che in fondo, attenti, nell'esperienza che abbiamo ascoltato dei discepoli c'è la nostra storia, c'è l'esperienza di ogni giorno, di ogni attività che viviamo. Gesù ha parlato del regno, la gente lo segue. Domenica scorsa abbiamo ascoltato che Gesù ha moltiplicato i panni, no? La gente, che erano 5.000 uomini, più le donne e i bambini, hanno fame. Gesù ferma la predicazione e dice ai discepoli di dare da mangiare. Quel poco che avevano, avevano 5 panni e 2 pesci. E nella condivisione tutti mangiano a sazietà e ne avanza. Finito questo momento dove Gesù ha scatenato, no? Un gesto di amore e di condivisione, per cui si fa l'esperienza della moltiplicazione dei panni, Gesù manda via i discepoli. Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e precederlo all'altra riva, mentre lui salutava la gente e poi doveva fermarsi a pregare. Sottolineo questo, sapete che i discepoli, la gran parte, erano pescatori, vero? Pietro, Giacomo, Giovanni, erano pescatori, quindi esperti. Era sera, e senz'altro loro che erano esperti del lago del mare di Tiberiade non avrebbero attraversato il mare di notte per andare all'altra riva. Infatti Gesù dice che li costrinse, li ha come obbligati, perché loro sapevano che di notte il mare era pericoloso, per questo non volevano senz'altro andare, però Gesù li costrinse e loro si allontanano mentre Gesù arriva. Guarda l'esperienza che fanno, no? Quindi esperti pescatori. A un certo punto la barca che stava già molte miglia da terra era agitata dalle onde, il vento era contrario. Quindi tutta la notte, sul finire della notte, quindi verso la mattina, all'albeggiare,
i discepoli furono sconvolti perché vedono Gesù che va verso di loro sul mare. È un fantasma. Non lo riconoscono. Hanno paura. E lui dice, coraggio, sono io, non abbiate paura. E Pietro lo sfida. Se sei Gesù, fa che io venga verso di te camminando sulle acque. E gli ha detto, va bene, vieni. Pietro scende dalla barca, però il vento era ancora forte, il mare si muoveva, e anziché guardare Gesù, Pietro guarda i suoi piedi, che vanno sotto acqua, e ha paura, e grida, Signore, salvami. Gesù tese la mano e lo afferrò. Gesù era sempre lì, non era lontano, perché se tende la mano verso Pietro vuol dire che era vicino alla barca, non era distante. Però i discepoli hanno paura. Senti bene, guarda che c'è un'esperienza, che è quello che noi viviamo tutti i giorni. La barca siamo noi, la nostra vita, la nostra famiglia, le nostre amicizie. La barca per Pietro era il luogo dove lavorava, dove viveva, era tutta la sua esperienza, quello che lui aveva imparato, che sapeva molto bene la barca. La barca cammina nel mondo. Quante volte la nostra vita personale, familiare, sociale viene agitata? Preoccupazioni, fallimenti, incomprensioni, rifiuti. Quante volte siamo agitati e ci si scoraggia? E prendiamo anche paura, perché il vento è contrario, non è secondo quello che noi pensiamo. È la barca della mia vita, delle mie amicizie. Io pensavo che quello era mio amico e ci sconvolge, no? La stessa esperienza dei discepoli, che erano esperti del mare, e la barca era la loro professione, era quello che loro conoscevano bene. E Gesù li manda all'altra riva, viaggiare. Proviamo a dare nome, noi, ciascuno può dare nome, qual è il vento contrario nella mia vita? Io voglio essere amico di Gesù, però quanto è difficile esserlo. E perché? Perché l'ambiente in cui vivo, le amicizie che frequento, le persone con cui sto, molte volte non mi accompagnano, non seguono l'onda di Gesù. E a volte facciamo come Pietro, lo sfidiamo. Signore, se tu sei il mio amico, devi farmi questo favore. Mettiamo le condizioni come Pietro, no? Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque. E Gesù dice, vieni. Pietro scese dalla barca, si mise a camminare, andò verso Gesù, ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e cominciò ad affondare, perché lo sguardo non era più su Gesù, ma era su se stesso. Senti che c'è un insegnamento straordinario. Il segreto è far venire in barca Gesù. Gesù è nella nostra barca, Gesù è nella nostra vita, Gesù è nel mio cuore, perché quando Gesù sale sulla barca, il vento cessò. Il vento cessò, c'è pace, c'è bonaccia, può esserci tempesta, ma Gesù è nella barca. Vi ricordate quell'altro fatto quando Gesù stava dormendo sulla barca? Ma Gesù era nella barca e la barca non poteva affondare perché Gesù era lì. Avere Gesù in barca e fare l'esperienza della pace è far sì che tutto quello che Gesù rappresenta, amore, donazione, servizio, proiezione verso gli altri, amore di Dio è nel mio cuore. Cerco di viverlo e metterlo in pratica. E questo permette che Gesù sia nella barca e si deve vedere e si deve sentire. Lo fanno l'esperienza dei discepoli. Quando Gesù è sulla barca, il vento cessò e quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui. Riconoscono la sua presenza. Perché quando c'è Gesù avviene il miracolo. Si moltiplicano i pani, guariscono gli ammalati, ma devi avere Gesù nella barca. Se Gesù non c'è in barca, si è persi, come i discepoli. Lui è sempre vicino e non ci abbandona.
per attraversare la tempesta delle giornate, delle attività che abbiamo senza Gesù è difficile. Mentre pregavo questo testo biblico, ho pensato a noi, come fare? E mi è venuta in mente una famiglia che ho conosciuto, in altra occasione forse vi ho raccontato, no? Una famiglia di sposi, giovani sposi con due bambini, e loro volevano vivere con Gesù nella loro famiglia, con la presenza di Gesù in casa, nella loro barca, e si erano impegnati i genitori e anche i due bambini a vivere la parola di Gesù, a volersi bene, ad amarsi, ad accogliersi, a perdonarsi, ad avere pazienza l'uno con l'altro. E questo era l'impegno, perché la pace di Gesù, e Gesù era presente in mezzo a loro. Un giorno il papà rientra dal lavoro poco agitato, e la moglie, quando ha visto il marito entrare in casa, la moglie ha chiuso la porta, si è accorta che qualcosa non andava bene. Si siedono a tavola, ora di cena, e il marito, alla prima forchettata della pietanza preparata dalla moglie, si infastidisce, allontana il piatto e dice: ma che schifo mi hai preparato oggi, dopo un giorno di lavoro io torno qua e trovo sta cosa qua. La moglie si alza, se ne va in cucinino, comincia a piangere. Il bambinetto e i due figli vogliono raccontare a papà la giornata, a scuola, con gli amici: guardate, non incominciate a raccontarmi delle vostre storie, adesso devo guardare la televisione, il telegiornale, non voglio sentire niente. In silenzio, a tavola. I bambini non hanno voglia di mangiare e il papà insiste, no? Non fate i capricciosi, dovete mangiare. Comunque finiscono la cena in silenzio, tristi, e il bambino più piccolo, il papà dice: adesso dovete andare a nanna, perché domani è un altro giorno. E mentre stanno alzandosi, il più piccolo dice a papà: papà, per oggi non ci accompagni in cameretta. E il papà, non con tanto entusiasmo, si alza per accompagnarli nella camera, sistema le lenzuola, li mette a letto, e quando sta per andare via, il più piccolino dei bambini dice: papà, ma oggi non andiamo a dormire con Dio? Si spegne la luce, si chiude la porta, il papà sparisce. Dopo un quarto d'ora si apre la porta della camera dei bambini, si accende la luce, i due bambini si siedono sul letto. Cosa succede? C'era il papà con la mamma, con la moglie, abbracciati, avevano gli occhi lucidi, pieni di lacrime. Sono tornati in camera e il papà prende la parola e dice: oggi al lavoro non è proprio andato bene, sono nervoso, e tornando a casa ho mancato di rispetto alla vostra mamma, che aveva lavorato e preparato la cena per noi, io l'ho disprezzata e l'ho offesa, e voglio chiedere perdono. E voglio chiedere perdono anche a voi, figli miei, perché volevate raccontarmi, che io mi sono chiuso in me stesso e non vi ho dato spazio per raccontarmi la vostra giornata, e voglio chiedervi perdono. E il papà abbraccia la mamma e le dà un bacio, i bambini vengono fuori dal letto, la finiscono tutti abbracciati, e il papà prende ancora la parola e dice: adesso andiamo a riposare, adesso torniamo con Dio. Appena salì sulla barca Gesù, il vento cessò. Il vento cessò. Però deve esserci Gesù in barca. Io devo promuovere che Gesù venga nella barca. È il mio amore, il mio chiedere perdono, il mio riconoscere che a volte sono egoista, no? Il vivere l'amore di Gesù permette a Gesù, lo convoca, perché sia lui il pilota della barca, lui sia l'ammiraglio che guida la nostra vita. Ecco, in questi giorni abbiamo fatto un'esperienza insieme di amicizia, di confronto, cercando di avere Gesù in mezzo a noi. Non credo che sia stato facile, non è stato facile, però tentare insieme, questo permette a Gesù di giocare con noi in piazza, di stare con noi in chiesa, di venire in casa nostra o all'oratorio, perché Gesù dobbiamo sempre averlo con noi e si deve vedere, e se lui c'è si sente e la sua presenza ci accompagna. Chiediamo questa grazia al Signore, no? Di poter fare questa esperienza e di essere i discepoli che
che lo vogliono nella barca, in qualche modo lo convocano, gli chiedono di stare con noi, di accompagnarci. Continuiamo a pregare insieme.

0: ci mettiamo ora in piedi davanti a questa parola. Vogliamo, come i discepoli, rinnovare la nostra fede. Tu sei il figlio di Dio, Gesù, tu sei il Signore, tu sei il nostro amico, e lo facciamo rinnovando la nostra fede in comunione con tutti i fratelli cristiani, cattolici, sparsi nel mondo, che oggi professano questa stessa fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Gesù Cristo, Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, la parola di Dio ci invita a riconoscere Gesù che si manifesta a noi in modi imprevedibili, e non secondo le nostre aspettative. A Lui eleviamo fiduciosi la nostra preghiera.
1: Preghiamo insieme dicendo: salvaci, Signore.
0: Salvaci, Signore.
1: Per la Chiesa, le tempeste della storia, non ceda allo scoraggiamento, ma con la guida sicura del Santo Padre, mantenga salda la fede nel Signore Gesù. Preghiamo.
0: Salvaci, Signore.
1: Per la pace nel mondo, il Signore calmi i venti di guerra e illumini i governanti, affinché cerchino soluzioni di giustizia e di libertà per tutti i popoli. Preghiamo.
0: Salvaci, Signore.
1: Per tutti coloro che si sentono affondare sotto il peso della malattia, della povertà o della solitudine, sentano la mano del Signore Gesù che li sostiene. Preghiamo.
0: Salvaci, Signore.
1: Per la nostra comunità, sulle orme di Pietro e dei profeti, impari a riconoscere la presenza del Signore nella quotidianità e a superare ogni paura con la forza della preghiera. Preghiamo.
0: Salvaci, Signore. Dio grande e misericordioso, che non abbandoni il tuo popolo nelle difficoltà, accogli le preghiere della tua Chiesa e concedici di camminare senza paura verso di te, per Cristo nostro Signore.
2: Canto numero 19.
3: Questa è la tua fedeltà, vediamo con Dio.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre, onnipotente. Accetta con bontà, o Signore, i doni della tua Chiesa, nella tua misericordia li hai posti nelle nostre mani, con la tua potenza trasformali per noi in sacramento di salvezza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Mirabile è l'opera da Lui compiuta nel mistero pasquale. Egli ci ha fatti passare dalla schiavitù del peccato e della morte alla gloria di proclamarci stirpe eletta, regale e sacerdozio, gente santa, popolo che Egli si è acquistato per annunciare in ogni luogo i Suoi prodigi, oh Padre, che dalle tenebre ci hai chiamati allo splendore della Tua luce. E noi uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della Tua gloria.

Oh,

veramente santo, sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiateli tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo si rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Nicola nostro Patrono e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.

Ora insieme ci rivolgiamo a Dio, che è nostro papà, con la preghiera che Gesù ci ha insegnato, la preghiera dei fratelli e dei figli di Dio. Diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e in terra. Dacci oggi il nostro pane, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Mm.

Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona di unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Canto il numero 18 nei foglietti.

sono due avvisi molto semplici, trovate nel foglietto in fondo alla chiesa. Questo martedì non c'è messa e questa settimana è anche speciale perché sabato, seppur essendo il giorno di vigilia della domenica, è il giorno dell'Assunzione della Vergine Maria, quindi il 14 sera alle 19 nella messa vespertina sarà la messa dell'Assunzione e il sabato ci saranno le messe anche al mattino come la domenica, quindi alle 8 qui in parrocchia e alle 10 nella Chiesa Vergine di Nazareth, mentre la sera sarà la messa vespertina e quella domenica le messe come la domenica al mattino alle 8 e alle 10 e alle 20 nella Chiesa Nuova. Ecco, questo giovedì la messa la celebreremo anche nella Chiesa Nuova e subito dopo la messa ci sarà un momento di adorazione eucaristica. Quindi vogliamo affidare alla Vergine Maria le nostre famiglie, le nostre vite, perché lei che ci custodisca, ci accompagni, ci porti sempre a Gesù. Poi subito dopo messa ci daranno il tempo i ragazzi, finita la messa, ci prepariamo qui nel piazzale della chiesa dove stiamo allestendo per una grande tombolata dove sono invitati i bambini, i genitori, passare un momento insieme di condivisione di festa come parte della settimana che abbiamo vissuto e condiviso. Quindi vogliamo concludere in questo modo. Poi sappiamo che ci sono altre attività per i bambini in questi prossimi giorni. Ma ci mettiamo in piedi per invocare la protezione del Signore. Preghiamo. La partecipazione ai tuoi sacramenti ci salvi, o Signore, e confermi noi tutti nella luce della tua verità. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Che solo un grazie. Allora, chi sono i bambini che hanno partecipato al Cresco? Tirano sulle mani. Almeno li vediamo, vi facciamo un applauso. Poi c'erano anche gli animatori che anziché andare in spiaggia se ne venivano qua a prendere sole e caldo. Tirate sulle mani gli animatori. Bene. Grazie per questo servizio, davvero. È stato bello vedere la loro disponibilità per aiutarci a far festa con i bambini. Adesso facciamo un canto per lodare e ringraziare il Signore insieme.

Yeah.

peccato, scusi.

Yeah.

0: Sono le 20 e 7 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

pezzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 20 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo. Il Comune di Muravera, in collaborazione con la Proloco di Muravera e la compagnia teatrale La Foggia, è lieta di invitarvi alla rassegna cinematografica Tre Sguardi, Una Terra, che si terrà dal lunedì 10 a mercoledì 12 agosto dalle ore 21.30 in Piazza Chiesa. Lunedì 10 agosto sarà proiettato l'ultimo lavoro del regista muraverese Gabriele Carrus, Nassargius. Martedì 11 agosto sarà la volta del film L'amore e la gloria, La giovane Deledda, di Maria Grazia Perria. Mercoledì 12 agosto è in programma la proiezione di Anna, di Marco Amenta, film girato nella località di Feragi. Le serate saranno introdotte e presentate dal giornalista Guido Cadoni, alla presenza dei registi e alcuni protagonisti dei film proiettati.

quelli che riempiono lo spazio dove vivono, di cose che non occupano spazio e respirano, la voce forte e pronta a darsi come un dono, e poi le storie e le parole che si intrecciano ai silenzi del mondo e fanno come una rete i pesci che non hanno palpebre.

la vera vita è altrove. Tu fai progetti nella lista, ma poi la vita fa quello che vuole. C'è qualcosa che non va in me. È proprio come fossi due persone, e ognuno odia l'altro suo sé, ma non comune soltanto il dottore. Cose New

palchi che fanno splendere me, ma mettono in ombra gli altri. A seconda i tuoi amici, vedi dove ti porta. Io già vedo che fingi, che ti accontenti per forza. Non sarei così noioso se non

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare. Ma non è facile quando si perde la complicità.

Poi ci siamo detti amore e non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: mezzo?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Radiostazione. Radio La Voce. It Radio. La voce che ti chiama. Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce. It Radio. La voce che ti chiama. Ti chiama. Ti chiama.

0: Shockwave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Stiamo per iniziare una nuova puntata di Rock Wave, un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per una lunga cavalcata musicale.
0: Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Stiamo per iniziare una nuova puntata di Rock Wave, un grosso abbraccio da

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Abbiamo iniziato nel migliore dei modi, secondo me, la nuova puntata di Rock Wave. La voce l'avete riconosciuta, le sonorità magari sono un po' diverse dalle solite che hanno accompagnato questo grande artista. Matt Berninger, il frontman dei The National, ha pubblicato lo scorso anno il suo secondo album solista, però c'è già un singolo che sta circolando, che è quello che abbiamo ascoltato quest'oggi, ovvero sia Martini Mi Fazzo. Continuiamo con i Boo Radley, band storica inglese. Questo è un pezzo dal nuovo album, si intitola Do Better.

Bradleys con Do Better Now Better, dal loro ultimo album che è stato pubblicato a maggio. Dovrebbe essere il decimo in carriera per questa band, fondata nel 1988, guidata dal frontman Simon Rowbottom. Pezzo molto ballabile con un ritornello che si memorizza già dal primo ascolto. Quella che segue invece è una band italianissima, arrivano da una zona che possiamo inquadrare tra Imola e Faenza, si chiamano Moma, e dal loro nuovo album che uscirà però a settembre, dal titolo Modern Abstract, ci fanno ascoltare un'anticipazione, Paper Love, qui a Rock Wave per voi, i Moma.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Interessantissima band italiana, i MoMA, Paper Love, dal loro ultimo album, band in attività da 15 anni, ma ora dal Canada. Ci sono i Metric.

Sonorità molto anni 80 per i Metric in questa canzone che si intitola Anti-Gravity, fa parte del loro ultimo album per una band in attività dal 1998 e che ha pubblicato una decina d'album ad oggi, sempre guidata dalla frontwoman Emily Hines, formazione che ha come base la città di Toronto. Andiamo ora in Francia, dove troviamo una band che si chiama Liberty Bell. Il nome è chiaramente un omaggio ai grandi Gobi Twins, una formazione mai dimenticata e avuto un buon successo tra gli anni 80 e 90. Infatti Liberty Bell and the Black Diamond Express era il titolo di un loro album, forse il più bello. I Liberty Bell ci fanno ascoltare dal loro primo album una canzone che si intitola Why Do I Need This Light?

Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave. Liberty Bell con questo pezzo del titolo Why Do I Need This Light, una bellissima canzone che fa parte del loro debutto discografico, progetto francese guidato dal musicista e autore Jean-François Cantot. E devo dire che certe sonorità dei Go-Be Twins si potevano ascoltare anche in questa canzone. Lucky Break invece è una musicista californiana, arriva da San Francisco, suo vero nome è Emma Gerson, Made It è il titolo del suo ultimo album che contiene anche questa Red Balloon.

Red Balloon da Lucky Black, questo progetto di questa cantautrice che arriva da San Francisco, dalla California, però è nata a New York nel 1994. Quella che arriva ora è una cover importantissima perché è un classico di Bob Dylan, Forever Young. I Long Riders l'hanno posta a chiusura del loro ultimo album che stiamo già ascoltando da qualche settimana qui a Rock Wave. L'album si intitola I Knew Hymns e segna il ritorno per questa band alt country americana che è nata a Los Angeles, quindi sempre California, nel 1981 e guidata sempre dal frontman Syd Griffin. Ci ascoltiamo insieme Long Riders, Forever Young.

0: Давай.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Siamo tornati ancora in Francia con i Nouvelle Vague, che hanno questa grande capacità di riprendere canzoni principalmente degli anni 80, personalizzarle in questo stile acoustic bossa nova. Questo era un successo dei Depeche Mode del 1987, Never Let Me Down Again, forse l'avete anche riconosciuta, però non era facile perché l'hanno assolutamente personalizzata al 100%. Continuiamo con un pezzo acustico, la band è quella di Josh Homme, si chiamano Queens of the Stone Age, Easy Street, fa parte del loro nuovo album ed è anche il nuovo singolo.

Queen of the Stone Age is a Street è il titolo di questo pezzo per questa band che è nata nel 1996, guidata sempre dal frontman Josh Homme. Normalmente fanno sonorità decisamente più accattivanti, però ogni tanto ci mettono dentro qualche pezzo acustico come quello di quest'oggi, Easy Street, una canzone che parla del suo passato, un passato un po' turbolento, però in modo autoironico e con un certo equilibrio. La voce femminile che avete avuto modo di ascoltare e di apprezzare era quella di Nikki Lane. Passiamo ad ora a un progetto inglese, si chiamano Family Stereo ed è la band del cantautore Blake Out. Il pezzo si intitola DLR.

Piacevolissimo brano per quanto riguarda i Family Stereo, DLR da Blackwater, attivo con questo suo primo album, lui che arriva da Londra. Questo invece è un artista piuttosto affermato, faceva parte dei mitici 4, Paul McCartney.

È sempre un piacere ascoltare il grande Paul McCartney, Life Can Be Hard, dal suo ultimo album solista, un album che è stato registrato senza scadenze, permettendo a Paul di suonare la maggior parte degli strumenti, quindi un po' alla volta durante vari concerti, durante vari eventi, si chiudeva nello studio, faceva un pezzettino e suonava tutti o quasi gli strumenti, quasi diciamo, perché dopo ci sono tanti collaboratori molto importanti che vi ho anche nominato nelle scorse puntate di Rock Wave. Ma ora andiamo in Germania, esattamente a Norimberga. C'è un duo che è nato nel 2011, prodotto da Peter Kattis, collaboratore dei The National. Si chiamano Nick and June e questo è un estratto dal loro nuovo album.

Devo dire che stanno piacendo molto Nick & June. È già da qualche settimana che vi sto facendo ascoltare alcune canzoni dal loro album e i riscontri sono più che positivi. Il pezzo si intitolava The Boy with the Jealous Eyes per questa band nata nel 2011 in Germania. Quello che segue invece è un progetto molto particolare e originale. L'etichetta è Escape Walks, che ha raggruppato 15 band e artisti dell'indie pop che in qualche modo vengono seguiti dalla loro etichetta. L'album si intitola Pet Sounds e raccoglie storie di gatti, ce ne sono 6, di cani, 8 e di una volpe. La band che abbiamo selezionato quest'oggi è quella dei Jetstream Pony. Il pezzo si intitola Grimalkin Tom, sarebbe Tom il gattone.

Una bella canzone per Tom il gattone, Jet Stream Pony, per questo progetto anomalo ma molto molto particolare, molto interessante, della Scap Walks, con questi brani dedicati agli animali in generale. È il momento ora di un'altra band italiana. Loro sono di Venezia ed è un duo synth pop che è nato nel 2021. Hanno pubblicato ad oggi 2 album, l'ultimo è uscito ad aprile e si intitola Are You Human? Ghost Town è la canzone che ci presentano, i Crimea.

Bello notare come la musica dei Rolling Stones non tramonti mai, sembrano sempre cose nuove, cose in qualche modo innovative, nonostante l'età dei singoli e nonostante la lunga carriera iniziata tanti e tanti anni fa, esattamente nel 1962 a Londra. Jealous Lover era il titolo di questo singolo, tratto dal loro ultimo album, lavoro che contiene collaborazioni importantissime come quella con Paul McCartney, Robert Smith dei Cure, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers e molti, molti altri. 1962 a Londra. Jealous Lover era il titolo di questo singolo, tratto dal loro ultimo album, lavoro che contiene collaborazioni importantissime come quella con Paul McCartney, Robert

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: E questo era Role Model, Joya, il titolo di questo pezzo, il secondo estratto che ha anticipato l'uscita di Jack Timely and the Hourglass, che è il secondo album di questo cantautore, classe 1997, che arriva dall'Oregon. Ci sono anche pezzi più pop, ma ce ne sono alcuni molto rockeggianti, come quello che abbiamo ascoltato quest'oggi, per un artista che da settembre sarà in tour, inizialmente negli States, speriamo che arrivi anche in Europa e perché no anche in Italia, ma la vedo molto molto dura. LA Morning invece è il titolo di un singolo di una band che arriva da Londra, si chiamano Howlers, e fa parte del loro nuovo album che uscirà ad ottobre.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un viaggio notturno a Los Angeles fino all'alba, LA Morning, è un pezzo degli inglesi Howlers, dal loro nuovo album, uscirà, lo ripeto, ad ottobre, però c'è già un altro singolo in circolazione che vi farò ascoltare sicuramente nelle prossime puntate. Intanto arriva una bravissima violoncellista, si chiama Kelsey Lou, e dal suo nuovo album So Help Me God ci fa ascoltare Cutting Off the Head of a Ghost. Kelsey Lou.

Cutty of the Head of the Ghost, bravissima violoncellista che qua lo suona solamente in maniera un po' nascosta, non si sente molto. Lei si chiama Kelsey Lou, arriva dalla Carolina del Nord, esattamente da una cittadina che si chiama Charlotte, e ha pubblicato da pochissimo il suo secondo album, So Help Me God. Intanto in sottofondo è arrivata la musica del grande Glen Hansard, Her Mercy viene risuonata per il suo nuovo album.

It'll come when you're broken, when that heart of yours is fine.

and you set the world free. Mercy, mercy.

È uno di quegli artisti che vorrei assolutamente vedere dal vivo, Glen Hansard, già componente di band importantissimi irlandesi come The Frames, poi il progetto The Swell Season e una decina d'album da solista. Lui ha fatto questo doppio album dal vivo prendendo pezzi dei suoi vari progetti e risuonandoli e targandoli 2026. Qui era il caso di Her Mercy, una canzone del 2015 che faceva parte del suo secondo album solista. Quella che arriva ora è una band americana, sono nati nel 2006, fanno un punk pop rock piuttosto coinvolgente, altra band da vedere dal vivo, si chiamano Menzingers.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Mezzingers, band guidata dai due frontman Tom May e Greg Barnett, hanno pubblicato 9 album in studio, l'ultimo da pochissimo, Everything I Ever Saw, era il titolo di questa canzone, penultimo brano in scaletta perché l'ultimo sarà in lingua italiana, ogni tanto capita. Lui è un cantautore nato a Roma nel 1976, si chiama Valerio Billeri e pubblicherà a settembre il suo nuovo album dal vivo che si intitolerà Chaos. C'è già un'anticipazione, una canzone che si intitola Luce d'Agosto, un brano che evoca strade vuote di una Roma ad agosto e una certa nostalgia di un mondo passato. Brano registrato tra il Teatro Trastevere di Roma e uno studio di La Dispoli in compagnia della banda De Vico d'Erbottino. Molto bello anche il video che vi invito ad andare a vedere. Quindi ripeto, Valerio Billeri e la banda Del Vico d'Erbottino con Luce d'Agosto dall'album Chaos. Vi mando un abbraccio fortissimo, vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Sono le 23 e 37 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Sono le 23:42 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 23 e 47 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

niente più. Fa sta buona, ma quando te fa male, uscila se fa nida tu stai tu. Si tiene luce aperta rinduscura,

so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è, però vi invito a berlo.

0: One, two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce.
4: Radio La Voce.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.